Non adult, ma areta, tam ni farani. E non gabano, anzarani. Ma son sureta rianna, ye. Ariai, non in fit. Ne fo' na ciao.